Władysław Graban. Ritorni. Sul colle la casa della mia infanzia. A piedi nudi torno a lei intristito, sempre più lontano. Dalle finestre i fiori han seguito la corrente dei fiumi, come bianchi cigni senza un fruscio.

Olena Dutschpfeifer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita.

Paweł Stefanowski. Fa male. Se venissi appeso, nessuno concluderebbe la mia opera e l'uccello, per i lemchi, più non canterebbe. E il coro non canterebbe, voi ci avete fatto fin troppo torto, ma io non sono pietra. La mia gente è legata alla terra. Signori, questo fa male.